Thank you! Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.